Capito ancora un po' di significato del comunismo, sulla natura della forza di un tributo, per cultura materia, la cosa che la regga sarà ancora, portare a un cittadino. Guru, prima la terra di una nuova cura, lo chiedi su padre, la sigla di una parola, se la sigla di una parola, de la sigla di una parola, de la sigla di una parola, Hallelujah.

0: Guarda la mia se ci dà così, guarda la tua posto e se la si può fare. Però è come una volta che solo tu vorrei che la si può fare. Chi ha la sua mano in mezzo che parla con la Gesù e la mano di Dio. Dare la faccia a tua mano, e la dà una prossima da solo e la fa ripascaggiare la tua parola. Dare la sua mano in mezzo che la sua mano di Dio. Dalla dama con lui, Gesù, a sembrare una famiglia. Amen. Ti posso una famiglia.
1: Paduan suara Evangelis Mix Choir dan duet dari sektor Bethesda diundang untuk memuji Tuhan lewat hidup Tuhan.